Adio cuori nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandium tuo, per sopiscipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.